0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes unna to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el trilota withotewuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohtachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya

0: am kai jerapet am isera ayaga naiket da am kai taman katak am kan kopahle da arma na chako ayaga naso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isera ayaga naso
1: 137
0: da paka koaigi na che ayaga naso
1: 911
0: Asak awayaten na roxel aktak na che ayaganot kasiyawa maji. Awayaten da isera am naikape katak diyan. Da may che anegan na che isera ayaganake ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapoyi. Sa isera da am onole. Uoy komi